tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete ha una chelete ha o gole sharp mfanaka ha o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo tsisa.

Wazi wazi wonke. Hayi una mapi uyu chaza. Una mapi uyu chaza. Again. Wazi wonke. Una mapi uyu chaza. Una mapi uyu chaza. Una mapi.